mezzanotte alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Flight Case.

0: si chiude il flight case di Jerry. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di
1: Sono Basilda, la voce della house, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti Daniele Petronelli apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: Si chiude il Flight Case di Daniele Petronella. La borsa di dischi di Ritmo 80 si riaprirà domani a mezzanotte.
1: La musica di Revox. Da questo momento su Ritmo 80 girano le bobine di Revox. Tutto il funk e la disco music anni 70-80. Sound Selector Archimede. Revox. La notte da sentire.

0: Senti la notte, vivi la musica di Relax.
1: Solo persone 12 pollici,
0: solo funky, solo disco music.
2: Ritmo 80.
0: Girano le bobine disco and funky di Pachi Mele.

0: Vivi la musica di Remus.
1: Solo versioni 12 pollici.
0: Solo funky. Solo disco music.
2: Ritmo 80.
0: Girano le bobine disco and funky di

0: mixa il funk e la disco music anni 70-80.
1: Solo versioni 12 pollici.
0: Revox.
1: Ritmo 80.
0: Sound Selector, Pachi Mele.

0: era l'ultimo suono di Revox. Il bobinato di Ritmo 80 ritorna questa notte alle 4.
1: Sono le 5.
2: Autori di Ritmo 80, da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
3: Ci attende un giovedì in cui il caldo si intensificherà ulteriormente al centro-sud, temperature in aumento, con l'apice di questa ondata di calore che verrà raggiunto tra venerdì e sabato. Valori anche oltre i 40 gradi sulle aree interne, quest'oggi di Sicilia e Sardegna, poi domani anche sulle aree interne delle altre regioni meridionali. Avremo il passaggio a più di qualche velatura, qualche addensamento irregolare, specie in Sardegna, sulle aree tirreniche, mentre al nord farà un po' meno caldo, anche lì temperature in aumento, ma con valori più contenuti al nord del Po, si sta sotto i 32-33 gradi. Avremo anche un po' di variabilità, specialmente al nord-ovest e sulle Alpi, ma con bassa probabilità di fenomeni. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Ritmo 80, sempre in forma. Good morning, forever young. Good morning from Ritmo 80.

0: serpenti.
1: Come? Oggi perché hai cominciato così? No, lui, scusate, è arrivato un po' in ritardo proprio sul pezzo con questa macchina che hai visto, che non è che ti piaccia tanto.
2: No, no.
1: Possiamo dirlo che macchina è?
2: Dillo. La Logan. Sì, la Dacia Logan.
1: Ecco, andava ai 50, dove si poteva andare un po' più forte, quindi sei arrivato proprio al pelo per cominciare.
2: Esatto.
1: L'appuntamento di oggi.
2: Non vedete quanto un cane, a lui e alla sua macchina.
1: Esatto, ma non hai fatto fatica perché tanto...
2: Ce l'ho, cioè, con le quelli della Dacia Logan. Okay.
1: Salutiamo tutti gli amici che posseggono questa macchina.
2: I concessionari che magari fanno anche pubblicità in questa radio.
1: Esatto, perché da oggi...
2: Vieni alla Dacia.
1: Bene, con questa credo che abbiamo chiuso. Comincia ufficialmente il nostro appuntamento fino alle 9.
2: C'è un altro lavoro intanto.
1: Sì, esatto.

0: ciao a tutti. Ciao. Barzelletto al volo.
1: Vai.
0: Allora la CIA chiama tre dei suoi, uno è italiano, uno è tedesco, uno è francese.
1: Sì.
0: Dice il tedesco: per vedere la tua fedeltà, in quella stanza c'è la tua suocera. Entra, sparagli due colpi. Lui entra, dopo 5 minuti fa: non ce la potrei fare io, troppo bene mia suocera, troppo bene. E si dimette. Allora Francesco fa: entra, sì, c'è tua suocera. Spari due colpi, esci.
1: Qui vedere la fedeltà.
0: Entra 5-6 minuti, esce. Pablo, scusami, non potevo io passare mia suocera, no. Si dimette.
1: Okay.
0: Entra l'italiano, dopo due scotti, e poi per 5 minuti sente, dopo 5 minuti esce lui tutto graffiato e dice: ma potevate che dirmelo che era caricata salve? Ho dovuto massare la forza di scendiate.
1: No.
0: Ciao a tutti, bye bye.
1: D'altronde, cioè, la pistola era caricata a salve, dovevano solo dimostrare la fedeltà, cioè. Mi stai ridendo? Ti è piaciuta?
2: Non l'ho capito.

come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.

0: Perché i due segni fortunelli sono qui già pronti, già da ieri, diciamo la verità. Sì. Appena Marchino varca la soglia di ritmo 80,
1: faccio cosa?
0: Sventola e dice: qui ci sono i due segni fortunati di oggi.
1: Esatto, perché
0: e dice,
1: ieri.
0: Corona, tu sai
1: allora,
0: quali sono?
1: Io non lo sai. Comunque, io ieri ho letto Zagor e Tex.
0: Dove l'hai trovato?
1: Di mio babbo.
0: Di tuo babbo.
1: Babbo, dove letti?
0: E hai scoperto che oggi il primo segno fortunato è?
1: Spirito con le scure, no? Vergine.
0: Vergine. E amici della Vergine.
1: C'è una buona posizione della Luna.
0: Ah, bene, quindi.
1: Oggi tutto bene.
0: Dai.
1: Forse.
0: Come forse?
1: Secondo
0: segno è.
1: Secchiello. Secchiello.
0: Cari amici del Secchiello, tipico segno zodiacale estivo.
1: Esatto, non ce la farete mai.
0: Come non ce la,
1: non ce la farete mai a portare il mare
0: a casa.
1: A casa, inutile che ci provate.
0: Va bene.
1: E non ce la farete mai neanche a fare un bellissimo castello.
0: Oh, io li ho provati, scusa, aprite parentesi. Quando ero piccolino mettevo la sabbia bagnata, perché quella
1: sì,
0: eh.
1: Sì.
0: Poi giravo.
1: Non viene mai, si crepa.
0: Io
1: sempre.
0: Tiravo su,
1: crepa,
0: piano piano, sì. Vedevi che rimanevano comunque le mura. Poi appena arrivavi in alto,
1: sì, no, sì,
0: la parte in
1: quella
0: alto,
1: dei torrioni,
0: dei torrioni,
1: i merletti, i merli. Viene di merda.
0: Che giornata di merda.
1: Guarda, delle giornate rovinate.
0: Merla
1: rovinate, rovinate così.
0: Vabbè,
1: amici
0: dai.
1: Del Secchiello, per fare gli stampini, è così.
0: Okay.
1: Questo è l'oroscopo di oggi. Sì. Molto bello, molto divertente. Torniamo domani.
0: Mi raccomando, qui su Ritmo 80.
2: Good morning, forever young.

0: Ok, perché abbiamo messo questa canzone, caro socio?
1: Oltre ad essere un capolavoro, perché
0: allora
1: lo dice nella canzone.
0: I feel good.
1: Esatto. Cioè mi sento bene.
0: Bene, ma soprattutto, caro socio,
1: sì,
0: e cari ascoltatori, questa canzone serve per fare degli scherzi quando vi annoiate fenomenali.
1: Ok.
0: Allora vi spiego perché.
1: Cosa fare se vi state annoiando?
0: Siete a casa, c'è la vostra compagna che sta in questo momento preparando un piatto, sta saltando gli spaghetti, c'è il silenzio assoluto, sta montando, il vostro fidanzato sta montando una lampadina.
1: Esatto, oppure sta cercando di montare un quadro.
0: Una, qualsiasi cosa voi vedete che stia facendo in silenzio, voi prendete la vostra cassa Bluetooth, preparate questa canzone e nel silenzio assoluto la fate partire.
1: Quindi,
0: vai, così.
1: Cioè, facciamo cosa? Aspetta, creiamo proprio la situazione.
0: Okay.
1: Silenzio.
0: Silenzio.
1: Stai zitto un attimo e...
0: Ok, fidatevi. Fidatevi, fidatevi. Quell'urlo farà veramente. Cioè, io l'ho fatto a mio compagno di.
1: E quella settimana che non ti ho visto fare i marchini.
0: Esatto. Lui stava cambiando la palla del ventilatore. Gli era difficile cambiare, era sulla scala, era un po' titubante.
1: Stava anche tra l'altro ripassando i salti del calendario.
0: Io ho messo con la cassa Bluetooth questa ancora, vuoi sentire? Fidatevi,
1: viene, funziona
0: anche quando è in cucina, no? Siete, ma la vostra compagna lì o anche il vostro compagno lì che in cucina sta facendo un'operazione in particolare di quel voi fate e lui fate partire e muore.
1: Allora cosa ti dice?
2: Tu non stai bene.
3: Good morning Forever Young
1: con Marco Corona e Marchino.

0: signori e signore, sì, ma soprattutto signore, ma anche questo, signori, ma anche tutti i generi.
1: Ma oh, sì, dai.
2: Cosa abbiamo fatto adesso?
1: Abbiamo chiuso?
0: Abbiamo chiuso. Abbiamo chiuso il rogito. No, abbiamo chiuso la prima ora.
1: Okay, ok, quindi torniamo tra poco su Ritmo 80 con Good Morning Forever Young.
0: A tra poco.
3: Sono le 6:50.

0: Bad Music Play, un disco di allora con i suoni di ora. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: viene in mente.
1: Ma no, come non ti viene in mente? Ma lo sanno tutti, c'è questo appuntamento che un pochettino srazza dalla programmazione.
2: Allora, no, nel senso che essendo Ritmo 80 una radio bella dinamica, non vi aspettereste un lento.
1: Srazza.
2: Vabbè, usiamo srazza. Allora, siccome srazza, dobbiamo pensarci noi a ricordarvi che non avete sbagliato radio.
1: No, no, no.
2: Semplicemente vi diamo la possibilità, visto il nome, di rigirarvi ancora nel letto o comunque affrontare questa giornata con calma, con un lento.
1: Esatto.
2: E questo è?
1: È il disco Mi Rigiro. Oh, volevo dire, pensa che nell'archivio di Ritmo 80 delle canzoni lente non c'erano.
2: Non c'era.
1: Andare in archivio prenderla.
2: Abbiamo dovuto portare noi le borse dei dischi.
1: Esatto, un macello.
2: E allora, come abbiamo già annunciato, questo

0: No,
1: perché alcune cose negli anni 90 facevano cagare.
2: Vabbè, ma come in tutti i decenni.
1: Come le macchine. Le macchine.
2: Cioè, tu sei contro a questo, diciamo, momento in cui invece si torna indietro.
1: Per alcune cose sì. Perché per esempio se tu vai in un'automobile, puoi scegliere.
2: Cosa?
1: La vuoi ibrida, la vuoi plug-in, la vuoi con che va d'acqua, la vuoi che va a metano, GPL. Quella volta c'era la benzina
2: e basta.
1: O il diesel.
2: Che fregavi dai trattori.
1: Esatto.
2: Non era ancora.
1: Poi, attenzione, vai. Adesso più scelta.
2: Sì.
1: Poi adesso sono molto belle tutte
2: aerodinamiche,
1: tutte illuminate dentro.
2: Sì, è vero, okay? È vero.
1: Tutte le lucine fighe, sembra un'astronave. Mm. Ok.
2: Cioè,
1: quella volta c'era la luce sopra lo specchietto e basta.
2: E basta.
1: Cioè, per vedere se i fanali funzionavano andavi fuori, con la mano così.
2: E le frecce adesso va. Questa era mia moglie.
1: E poi vediamo. Cioè, i finestrini elettrici, tutte quelle comodità.
2: Noi avevamo la manovella.
1: Allora, che cazzo vuoi? Meglio il finestrino elettrico. Il mio amico.
2: Ma io facevo palestra, avevo un bicipite. Non era per quello.
1: I sedili riscaldati.
2: Oh,
1: avvolgenti, in pelle.
2: Pensa d'inverno, quando entri, che magari ti puoi riscaldare il sedile.
1: Cioè io avevo la sedia, quella fatta con le corde di plastica, capito? La mia quindi è meglio.
2: Immagino la seduta come quelle erano estive.
1: Estive,
2: no?
1: Sì, quindi avevo quelle. Va bene? Avevo quelle lì nella mia R4. Va bene? Ok.
2: L'immagine è bruttissima. E poi il culo ti si filava in mezzo, tipo un panettone.
1: Esatto,
2: ci tagliavano le fettine di culo.
1: Che male. Okay. Comunque,
2: bene.
1: Meglio
2: adesso che negli anni 90.
1: Esatto, io sono convinto di questo.
2: Sei
1: anche se io ho la stessa macchina degli anni 90.
2: Esatto, è il problema.

Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.

0: ritmo. Non a caso siamo sul ritmo 80, quindi ho ragione, eh?
1: Stai ragione. Quando sì. Stai ragione, stai ragione.
0: Soprattutto l'italiano, in primis. È il momento, come al solito, della nostra zuppetta.
2: Oh madre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la

0: il vostro senso dell'umorismo.
1: Giovedì 27 agosto 2026. Mancano 126 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Monica.
2: C'è la mia vicina di casa, è meravigliosa. E ogni mattina faccio colazione con lei in un bar sotto casa, un bar frequentato da miopi. Il bar si chiama Attenti al Gradino.

0: Il cognome del giorno.
1: Il cognome di oggi è Laurenzi, che deriva dalla cognomizzazione del nome Lorenzo, a sua volta originato dal nome latino Laurentius, con significato di abitante, nativo di Laurento, un centro urbano preromano di cui si è perduta traccia.
0: Le frasi del cinema.
2: È la tua ultima occasione. Se rinunci non ne avrai altre. Pillola azzurra, fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che vorrai. Pillola rossa, resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianconiglio.

0: proverbio del giorno.
1: Guardare e non toccare è una cosa da imparare.
2: E vai a cacare.
3: Ritmo 80 presenta
4: Good Morning Forever Young
3: con Marco Corona e Marco.

0: andiamo perché? In Germania. Sì. Andiamo in Germania perché una ragazza di 23 anni si racconta a questo giornale Mirror.
1: Il Mirror.
0: Che poi in inglese
1: è lo
0: però
1: specchio.
0: Ragazzi,
1: è lo specchio. Il Mirror.
0: Quindi, no,
1: il
0: giornale.
1: Sì, però Mirror.
0: Il giornale inglese.
1: Si racconta allo specchio, no? Nel senso.
0: Non lo so, però è un giornale. Siamo Mirror. Quindi questa ragazza capito. Tedesca
1: sì?
0: ha raccontato a Mirror. Ok. Che lei è attratta dagli oggetti.
1: Vabbè.
0: Proprio gli piacciono gli oggetti.
1: E quindi?
0: E infatti adesso in questo momento, poi questa notizia di qualche mese fa è cambiata, è fidanzata con un aereo. Adesso sarà la forma dell'aereo.
1: No, no.
0: Però magari non lo so, questo aereo prende, va a giro, non so com'è questo rapporto.
2: Sei sempre in giro.
0: Sei sempre in giro.
2: Torni a casa quando ti pare.
0: Dove sei stato?
2: Io questo... Voli sempre via dal nostro rapporto.
0: Oh, vola basso.
1: Ma si parla con questo aereo?
0: Chi ti credi di essere?
2: Esatto.
0: Devo fare il solo di Ryanair.
2: Devo fare il biglietto per vederti o no?
1: Capito?
0: Anch'io un po' la capisco questa ragazza. Perché io sono molto molto attratto
1: da che cosa?
0: Dagli oggetti. Per esempio, in questo momento sto con una porta. È l'unica cosa che posso sbattere tutti i giorni.
3: Good morning, Forever Young.

0: Da Unieuro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
1: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana.

0: Che è successo?
1: È successo che, niente, chiudiamo qui la nostra seconda ora. Ne apriamo una terza tra poco in Good Morning Forever Young. E sapete chi tornerà?
2: Capra, capra!
1: Lui, Marchino. Io invece sono Marco Corona.
3: Te ti droghi?
0: No. Scusate, stavo giocando a Candy Crush che sono arrivato molto avanti.
1: E quindi?
0: Quindi non ho sentito un cavolo, però hai in mano per te, no?
1: Cosa?
0: Cioè, sai cosa fare? Cioè, mi fila, hai detto giusto.
1: Cosa?
0: Cioè, non è che hai detto scateniamo la guerra, cosa hai detto?
1: No, non lo ricordo.
0: A posto allora, sotto controllo.
1: Tra poco.

0: Part of Me, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Oltre 160 morti e 1000 dispersi si aggiorna il bilancio della violenta alluvione in Tibet al confine tra Cina e Nepal. A causare il disastro, il crollo di un ghiacciaio, 90 gli italiani registrati in zona, 2 coinvolti stanno bene, dice la Farnesina. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
2: Dalle prime concitate ore dei soccorsi, Cina e Nepal forniscono le cifre dell'alluvione causata dal crollo di un ghiacciaio che ha investito il distretto nepalese di Rasuwa al confine con la regione cinese del Tibet. Sale la conta dei morti accertati, 165, dei dispersi. Dalla parte cinese il bilancio è di 558 dispersi, di questi 260 stranieri, precisa l'emittente statale cinese CCTV. La protezione civile nepalese ne conta 823, particolarmente elevato il numero di turisti di cui si sono perse le tracce, sono 579, di cui 466 stranieri, secondo i dati del Ministero dell'Interno riportati da Nepal News e dall'Istituto Geologico Statunitense. Arriva la conferma che la causa del disastro sarebbe stato il cedimento di un ghiacciaio che ha provocato una colata di detriti. Sul sito dove siamo nel mondo dell'unità di crisi della Farnesina risultano 90 italiani registrati tra Tibet e Nepal, ma i due che risultano coinvolti sono in buone condizioni, ha assicurato il ministro degli esteri Tajani.
1: È stato prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio. Il via libera ieri in Consiglio dei Ministri. Per lo stesso periodo è stato inoltre prorogato il credito d'imposta riconosciuto in favore delle imprese dell'autotrasporto. Il costo della misura si aggira intorno ai 130 milioni di euro. Alla copertura, specifica Palazzo Chigi, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla modifica dei versamenti delle ritenute sugli utili dei grandi gruppi energetici. Il governo per il futuro punta a nuove modalità di sostegno contro il caro carburanti, selettivi sulla base del reddito. La nuova ondata di calore sull'Italia, con temperature sopra la media stagionale di 10 gradi e notti tropicali. Gli effetti dell'anticiclone africano saranno particolarmente intensi al centro-sud, al nord, a ridosso dei rilievi alpini, possibili temporali. Il picco è previsto tra oggi e domani, in particolare sulle isole con punte fino a 40 gradi. Tornano i bollini rossi, il massimo livello di allerta, oggi in 3 città, Bari, Campobasso, Palermo, domani saliranno a 9. Una tregua dal caldo torrido è prevista da domenica. Si chiude con un clamoroso patteggiamento la causa contro Meta intentata dagli stati americani. La società di Mark Zuckerberg, in un accordo extragiudiziale, ha accettato di pagare fino a 17 miliardi di dollari per risolvere la causa legale relativa alla sicurezza dei minori su Facebook e Instagram. Il colosso tecnologico implementerà ulteriori misure di protezione per gli adolescenti, come i limiti di utilizzo giornalieri e i blocchi notturni. Decine di stati americani avevano accusato Meta di creare dipendenza e danneggiare i bambini con prodotti pericolosi. Ai campionati europei femminili di pallavolo, nuovo successo delle azzurre di Velasco, che ieri hanno battuto la Francia 3-7-1. Con la quinta vittoria in 5 partite, l'Italia chiude imbattuta la fase a gironi, prima nel gruppo D. Agli ottavi di finale le azzurre affronteranno a Brno in Repubblica Ceca la quarta classificata del gruppo B. Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.

0: Marchini,
1: Marco Mengoni e tutti all'IKEA.
2: C'è una sola Svezia in tutto l'universo.
1: Sì.
2: Un gigantesco capannone sempre aperto.
1: È vero, questo è giusto.
2: E questo è il posto del mio cuore perché molto poco spendo.
1: Ah.
2: Però a volte mi perdo.
1: Anche noi.
2: E non so cosa prendo. Istruzioni sul pavimento in una casa vuota e non è manco nostra. Le polpette al salmone prese dal freezer con la salsina rossa.
1: Giusto.
2: E ci siamo comprati un comodo letto matrimoniale.
1: È vero.
2: Ma da montare.
1: E quella è l'avventura.

0: socio, ci siamo?
1: Ci siamo.
2: Ciao Marchini.
0: Ciao.
2: Vi motivo un po'. Vai. Con la mia frase motivazionale.
0: Grande.
2: I 30 sono i nuovi 20.
0: Sì.
2: I 50 sono i nuovi 40. 40.
0: Sì, esatto.
2: Gli asini volano e il sole sorge ad ovest. Ciao Marchini.
3: Cosa mi sono persa?
0: Anch'io, il ragionamento.
4: Comunque
0: è quella roba lì.
4: Mi viene piangere. Ciao Franci.
2: Ciao Marchini.
4: Ciao.
5: Good morning, Forever Young.

ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: Casello, te la racconta. Allora, Casello, tu cosa fai?
1: Scusate, sei il Marchini. Ciao, la capa, ciao.
0: Allora, tu arrivi a Casello, se non c'hai il telepass come me, vai con la monetina, no?
1: Sì.
0: Ok, alla cassa automatica, tiri giù il parasole, tiri fuori il tagliandino dell'autostrada, lo metti in manciata di spicci, butti dentro, prendi il resto e ti togli dai coglioni. No, quello è davanti. Allora, innanzitutto non è arrivato pari, no. Nicola Casello, quindi è andato un po' più indietro.
1: Sì, perché non ci arriva col braccio.
0: Poi ha tirato giù il finestrino. Poteva tirar giù prima, no, ha tirato giù lì. Poi ha visto che col cazzo di braccino non ci arrivava. Allora ha aperto la sportiera, ha sbattuto la portiera. Poi è vero, il tagliandino, è andato a prendere il tagliandino, il cruscotto. Il tagliandino del cruscotto, ha messo il cruscotto, ha messo il tagliandino.
2: Calmi, calmi.
0: Siamo calmissimi. Poi ha guardato quanto è la cifra. Sì. E cosa ha fatto? Ha preso dietro il borsello. No,
1: no. Perché tieni dietro il borsello?
0: Non lo so, ha tirato fuori il portafoglio, c'è tutto quello che doveva mettere, ha messo lì, ha aspettato il resto, è ripartito. Glielo ho detto tutti i colori. Volevo pagare io,
1: guarda, offro io. Tra l'altro, non so, io ho letto qualche tempo fa sulla tua pagina Facebook che cominci a capire di diventare un po' vecchio quando alla cassa fai prendere gli spiccioli dalla mano alla cassiera.
0: Guarda, prendi quello che vuoi, col palmo pieno di spiccioli alla cassiera. Vabbè, comunque.
1: Anche, cioè, lui secondo me ha fatto così, sì, anche col telepass, prendi quello che serve. Cioè.
0: Solo che è automatico.
1: Va bene, allora facciamo una cosa. Tra poco mandateci magari sulla nostra pagina Instagram imarchini2007 o sul messenger di Facebook l'improperio. Che l'improperio, che sarebbe, diciamo, l'accidente che mandate a chi magari.
0: Alexa, dimmi che cazzo vuol dire improperio.
3: Non lo so. Good morning.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana.

0: io direi che possiamo andare.
1: Come no? Corona, ma fai davvero?
0: Scusa un attimo, cioè, abbiamo fatto tre ore, cos'è? Andiamo avanti noi, anche perché devono arrivare quelli bravi adesso.
2: Quelli bravi, rimanete su Ritmo 80. Noi ci sentiamo domani alle 6. Grazie a tutti, buona giornata e che Dio vi benedica.
0: Ma così. Oggi hai aggiunto questa cosa.
2: Va bene.
0: A domani.
2: Occhi per lui. Good morning.
3: Ti aspetta una giornata di grande musica anni 80 e non solo. Nella prossima ora su Ritmo 80. Dal 1980, Barry White, Never Never Gonna Give You Up. Never Never Gonna Give You Up. I'm never ever gonna stop. Dal 1985, Tracy Spencer, Round to Me. Dal 1986, Dr.

0: ascoltato Bee Gees, You Win Again e Roberto Vecchioni, Samarcanda.
1: Bentrovati dalla redazione in studio Alessio Galea. Si aggrava il bilancio della devastante alluvione lampo tra Tibet e Nepal. Sale a 165 il bilancio dei morti accertati, mentre solo in Nepal la conta dei dispersi supera le 800 persone. Tra questi centinaia sono turisti. Con l'aggiunta dei numeri che giungono dal lato cinese del Tibet, sono 1300 le persone che mancano all'appello. E mentre i media di tutto il mondo rilanciano le immagini della piena del fiume Botte Cosi, con colate di fango che spazzano via interi villaggi, diversi centri di ricerca confermano che la catastrofe sarebbe stata provocata dal collasso di un ghiacciaio. In salvo due cittadini italiani, mentre la Farnesina prosegue le verifiche sui 90 connazionali che avevano comunicato il loro viaggio in Tibet. È stato prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio e il credito d'imposta riconosciuto in favore delle imprese dell'autotrasporto. Il via libera ieri in Consiglio dei Ministri. Il costo della misura si aggira intorno ai 130 milioni di euro. Il governo per il futuro punta a nuove modalità di sostegno contro il caro carburanti, selettivi sulla base del reddito. E il CDM di ieri ha anche approvato il decreto legge relativo all'ex Ilva, che prevede misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale. L'Italia torna sotto la cappa delle ondate di calore, è la quinta dell'anno. Gli effetti dell'anticiclone africano saranno particolarmente intensi al centro-sud, con le temperature sopra la media stagionale di 10 gradi. Al nord, in particolare a ridosso dei rilievi alpini, possibili temporali. Il picco tra oggi e domani, in particolare sulle isole con punte fino a 40 gradi. Una tregua dal caldo torrido è prevista da domenica. In chiusura allo sport e calcio, l'Italia ritira il sostegno alla candidatura di Gianni Infantino per la rielezione alla presidenza della FIFA, lo annuncia la Federcalcio in una nota. Questa decisione esprime in modo chiaro la posizione della FIGC in piena condivisione con la UEFA rispetto alle recenti iniziative promosse dalla presidenza della FIFA su governance e sviluppo delle competizioni internazionali, sottolinea il comunicato diramato dalla Federazione Italiana Gioco Calcio. L'informazione torna più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
6: Le trasmissioni riprenderanno al più presto possibile.
2: Accendi Ritmo 80. Tua giornata si riprenderà il più presto possibile.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.

0: Weekend, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Il mese di agosto del 1997 ha in classifica tre meravigliose canzoni, le presenteremo l'una via l'altra all'interno della nostra Wave Parade. Come sempre un saluto a tutti quanti voi dalle Leprocida. Cominciamo dalla posizione numero 3 di questa classifica. È occupata dai Daft Punk con un motivo che segnò il loro esordio musicale ma che ebbe un successo interplanetario. La canzone si chiama Around the World.

questa canzone intitolata Around the World di Daft Punk ovviamente si misero subito all'attenzione dei disc jockey e dei producer di tutto il mondo. Davvero un grandissimo successo. E dalla posizione numero 3 occupata dai Daft Punk andiamo subito alla numero 2. Una canzone che sa di mare, d'estate, di cocktail freschissimi. Loro sono i Paradiso e il motivo si intitola Bailando.

0: Ed era Bailando per il Paradiso alla posizione numero 2 della Hit Parade del mese di agosto del 1997. Al vertice della nostra classifica stiamo per ascoltare un motivo che rimane sempre una delle cose più belle di questa seconda metà degli anni 90. Loro sono i True Ibiza e il motivo si chiama Hoo La La La.
1: Oh, la, la, la, la, la, oh, la, la.

0: salita al numero 1 della Hot Parade del mese di agosto del 1997. Concludiamo questa classifica riguardante la seconda metà degli anni 90 con i saluti. Noi torniamo ogni giorno qui su Radio 80 alle 9.30 e alle 16.30 per un doppio appuntamento assolutamente da non perdere. Un super salutone a tutti quanti voi dalle Procida. Ci rimettiamo come sempre qui su Ritmo 80.
1: Hot Parade ritorna alle 16.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcast.

Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80, dal 1986, Fergal Sharkey, A Good Heart. Dal 1986.

0: disco di ora. Madonna, Like a Prayer. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Buongiorno da Daniele Ovaldi. Disastro in Tibet, oltre 165 morti accertati, circa 1300 dispersi. Il Nepal conta anche oltre 450 turisti stranieri di cui si sono perse le tracce. Ma in queste ore salgono i timori per una seconda catastrofica ondata. Al lavoro squadre di soccorso cinesi per mettere in sicurezza l'area. Ora che i dati e i satelliti hanno confermato che il disastro è stato causato dal cedimento di un ghiacciaio in quota che ha riversato una massa d'acqua e detriti nel fiume Botekoshi, si teme che il lago di sbarramento che si è creato in un tratto stretto del fiume a monte della zona del disastro possa cedere provocando una nuova ondata. Prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio e il credito d'imposta riconosciuto in favore delle imprese dell'autotrasporto. Il via libera ieri in un consiglio dei ministri lampo. Il costo della misura si aggira intorno a 130 milioni di euro. Il governo per il futuro punta a nuove modalità di sostegno contro il caro carburante, selettivi sulla base del reddito. L'arte contemporanea perde un'icona. Si è spenta a 97 anni la star giapponese Yayoi Kusama, nota come la regina dei pois. Celebre per le texture con cui spaziava dalla pittura alla performance, da grandi installazioni ad ambienti onirici, Kusama ha attraversato con uno stile unico e ipnotico dai colori vivaci diverse stagioni del contemporaneo, dalla Factory di Andy Warhol alla psichedelia fino alla consacrazione negli anni 2000 che ne ha fatto l'artista vivente più venduto al mondo. Sincera sui suoi traumi infantili e problemi mentali, è stata anche autrice di romanzi, poesie e sceneggiature. Ai campionati europei femminili di pallavolo, nuovo successo delle azzurre di Velasco che ieri hanno battuto la Francia 3-7-1. Con la quinta vittoria in 5 partite, l'Italia chiude imbattuta la fase a gironi, prima nel gruppo D. Agli ottavi di finale le azzurre affronteranno Brno in Repubblica Ceca, la quarta classificata del gruppo B. Ed è tutto, a più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Masterchef 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack.
7: Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
6: E nei weekend alle 20
7: in versione extended full show.
6: Masterchef.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: assaggiarla.
1: Turismo attende, c'è la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
2: Giovedì 27 agosto 2026. Mancano 126 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Monica.
3: C'è la mia vicina di casa, la mia vicina di casa è meravigliosa. Io ogni mattina faccio colazione con lei in un bar sotto casa, un bar frequentato da miopi. Il bar si chiama Attenti al Gradino.

0: Il cognome del giorno.
1: Il cognome di oggi è Laurenzi, che deriva dalla cognomizzazione del nome Lorenzo, a sua volta originato dal nome latino Laurentius, con significato di abitante, nativo di Laurento, un centro urbano preromano di cui si è perduta traccia.
2: C'è nessuno?
0: Le frasi del cinema.
3: È la tua ultima occasione. Se rinunci non ne avrai altre. Pillola azzurra, fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che vorrai. Pillola rossa, resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianconiglio.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credo.

0: La nuova ora, tutta Forever Young. Nei prossimi 60 minuti ascolterai
1: dal 1983 Bananarama, Nana Hehe. Dal 1989

questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 11.30 80 gradi con Marco Greco. Ritmo 80.

0: Ritmo 80 Mix O'Clock. Hai ascoltato Mick Jagger, Dancing in the Street, e Gianni Togni, Giulia.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: ritmo 80. Il termometro scoppia. Il termometro scoppia. 80 gradi. I dischi bollenti dell'estate dei Forever Young.
1: Ciao a tutti, Marco Greco ti invita a esplorare insieme a lui, cioè a me in terza persona, a parlare strano, le playlist estive di 80 gradi e la musica che vi ha fatto anche ballare, vi ha fatto muovere, vi ha fatto divertire sotto il sole. Si parte subito con Natalie.

0: quindi questa ve la godete insieme a noi, ovviamente noi di Ritmo 80. Grazie a tutti da Marco Greco, ciao.
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su Ritmo

0: carica per i Forever Young è solo su Ritmo 80. Resta con noi. Nella prossima ora,
1: dal 1990, Tears for Fears, Advice for the Young and Heart.
2: Advice for the Young and Heart. Soon we will be older.
1: Dal 1986.

0: Gusti ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 12.30 Master Check 90 con Cecco Corbace e Daniels Check.
1: Sono le 12.

0: Durante Mix O'Clock hai ascoltato Twilight, My Mind e Pino Daniele, o Scarrafone.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: Su Deghe.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghe.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghe è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghe.it e scopri l'estate Deghe. Perché se non Deghe, non ci credi.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Io sono Basilda, la voce della House, che racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80, Basilda, la classic house.

0: gira la ruota dei Forever Young e scegli
1: Bonus,
0: una canzone per fare festa.
2: She's crazy like

0: Cecco Corvasce e Daniel Jack presentano Master Check 90, l'enciclopedia della dance. Come
1: on! Parte un altro Master Check 90 su Ritmo 80, versione corta che vi aspetta tutti i giorni dal lunedì al venerdì, salvo poi la lunga che vi aspetta il sabato e la domenica dalle 20 alle 21. Versione corta che comincia oggi con Sissy Peniston e Finally dal 91, pezzo raffinatuccio. Cominciamo giacca e cravatta, sto giro prosecco, quella da prepista. Cosa faccio? Vado. Quindi cominciamo in modo del tutto raffinato questo Master Check 90 con Sissy Peniston e questa è Finally.

Come detto, sto giro arriva Boyz Glaglosh, Glagosh, senza l'altra L. E poi tanto raffinato per i motivi di cui sopra non era, l'ho detto un sacco di volte, però era quello che andava a suonare con la ciabattine da mare, vabbè, con la Champ. Ve la ricordate la Champ anni 80? Cazzo, che aveva la linguetta bianca, il pedale blu scuro, vabbè. Che si spaccava la quarta passeggiata, strachetac, vabbè. Boyz Glaglosh, raffinato il pezzo, però con Keep Pushing, dal 96. Avvicinati Daniels, push.

0: puntata di un certo profilo, l'ho ribattezzata puntata Cade il Bosco, non a caso, va bene, puntata Péri et Joué, è andata anche questa puntatossa. Robin S in chiusura con Show Me Love dal 93, grazie a tutti da Cecco, grazie anche a Dennis Jack per la preziosissima parte tecnica mixata, poi quelle robe, quei virtuosismi che fa lui. Grazie a tutti da Cecco e state su Ritmo 80 Forever Young. Ciao, ciao.
1: Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corbasce e Dennis Jack. We'll be back.
2: Siamo solo noi.
1: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Younger.

È l'ora di pranzo, ma qui su Ritmo 80 il menù è sempre speciale. Nella prossima ora serviamo queste hit dal sapore inconfondibile. Dal 1989, Kylie Minogue, Never Too Late.

dal 1981. Earth, Wind & Fire. Let's groove. Gusta ogni nota e lascia che sia al ritmo 80 l'ingresso.

0: Nel Ritmo 80 Mix Clock hai ascoltato Denarov, Mad Desire e Don Healy, Dirty Laundry.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Puoi anche ascoltarla in DAB+, a Milano e in Lombardia.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Da ogni euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con Unieuro Club fino al 6 settembre. Unieuro batte

puntata di Ritmo 80 ritorna a girare alle 15.

0: 12 e un minuto.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prego.

0: controlliamo un attimo che sia tutto ok. Dunque, i dischi ci sono, il microfono pure, io sono qua, Ferrarini di là, possiamo partire.
1: I Ballatissimi.
0: E buon pomeriggio, siete all'interno dei Ballatissimi, io sono Sabino Pastore, ciao a tutti. Ferrarini dall'altra parte come ogni giorno, un buon pomeriggio anche da parte sua e possiamo partire. Il primo di oggi è di Molella, si chiama It's a Real World.

po' un'atmosfera, sai, da carnevale di Rio de Janeiro, roba brasiliana, un po' così, e il beat, anche il tema che continuate ad ascoltare con questa trombetta sotto. Il disco di Tim Deluxe si chiama It Just Won't Do ed è davvero molto bello, bello anche perché adesso lo mixiamo con un altro che c'entra proprio alla perfezione. Prima Tim Deluxe, adesso Junior Jack,

A un certo punto della sua vita personale e professionale, Tommy V era diventato un nome di punta, no? Perché era appena uscito dal Grande Fratello e aveva fatto anche questo che si chiama Ant House, che suonava molto e che suoniamo anche oggi qui nel pomeriggio di Ritmo 80. Comunque, Ant House, Tommy V, ora Bob Sinclair, questa è The Beat.

disco da serata profonda, da quando la serata prende un altro aspetto, la notte è già alta e tu mettevi quantomeno il disco di JD che si chiama Plastic Dreams e che non ha nient'altro che questo basso e questo beat e basta, devo dire, tranquillamente. Bellissima musica nel pomeriggio di Ritmo 80, perché voi state ascoltando i Ballatissimi. Io sono Sabino Pastore, lui è Davide Ferrarini.

Voi immaginate soltanto quanto siamo stati fortunati noi a vivere nel periodo in cui Robert Miles Borazzo faceva dischi di questo tipo. Children è semplicemente stupenda. Quando partiva in discoteca l'atmosfera cambiava di colpo e tutto diventava più bello, non c'è niente da fare. Children, Robert Miles, stesso discorso si potrebbe fare per il signore che sta arrivando adesso, e sto parlando di Gigi D'Agostino. Questa è la bellissima I Fly.

Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

disco di 49ers con la signorina che si lamenta in sottofondo, che avrete sicuramente apprezzato mentre andava ancora il bridge e non il ritornello. Il disco è Touch Me 1990, tanti anni sono passati anche dal prossimo, che sicuramente è tra i dischi più belli di sempre. E di Brothers in Rhythm si chiama Such a Good Feeling.

0: passa che passa. Ma che vi succede? Nulla, eh? No, succede qualcosa perché noi dobbiamo chiudere qua l'appuntamento di oggi, ma chiuderlo con Pound Boys e che passa sicuramente è il modo giusto per farlo, così vi resta la voglia di ascoltare qualcos'altro, non solo nel resto del pomeriggio di Ritmo 80, ma anche e soprattutto domani alle 14 quando ripartiranno i ballatissimi. Per il momento da Sabino Pastore e Davide Ferrarini è tutto, a domani, ciao.
1: Come back tomorrow allo Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei ballatissimi
1: su ritmo80.it,
2: sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
3: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young nella prossima ora su Ritmo 80. Dal 1985 Sandra in the hit.

0: un disco di allora con i suoni di ora.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo la pista dance floor di Ritmo 80. Disco Fever.
4: Disco Fever.
0: Disco Fever. La febbre della disco music anni 70.
4: Dance with 70s on Ritmo 80. Disco Fever.
0: Tutti i giorni alle 18.30. E tu? Scendi in pista con noi?

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.it.

0: Ritmo 80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1982, Gino Soccio, Try It Out. Try it out. Take a chance, you can do it, try it out. Dal 1987, Mel & Kim, Respectable. Dal 1982 è Far David, Words. Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 16.30 Rit Parade con Lele Progida. Ritmo 80.
1: Sono le 16 e un minuto.

0: di ora. Giuni Russo, Mediterranea, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. È morto in un ospedale penitenziario a L'Aia Ratko Mladic, 84enne, ex leader militare serbo bosniaco, etichettato come il macellaio della Bosnia, in particolare per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica nel 95 durante la guerra nei Balcani. Destinatario di un mandato d'arresto dalla Corte Penale Internazionale, è stato arrestato nel 2011 in Serbia ed estradato in Olanda, dove nel 2017 è stato condannato all'ergastolo per crimini di guerra. Lo scorso aprile è stato colto da un ictus. La Farnesina conferma che sono 3 connazionali dispersi nella terribile alluvione che ha travolto il nord del Nepal presso il confine col Tibet cinese. 2 gli italiani tratti in salvo, riferiscono le autorità locali, che aggiornano ad almeno 362 il bilancio accertato dei morti e a oltre 1400 i dispersi. Giunto sul posto il primo ministro cinese Li Qiang, in arrivo anche organizzazioni umanitarie internazionali, almeno 10.000 le persone che necessitano di assistenza immediata, stima lo OMS. Il Cremlino smentisce di nuovo alcun proposito di attacco a paesi NATO, dopo che la stampa americana ha riferito che il capo della CIA ieri a Mosca avrebbe sconsigliato a Putin tali attacchi, ma al contempo avverte che qualsiasi presenza militare straniera in Ucraina sarà considerata un obiettivo legittimo, e fa sapere con la portavoce Zakharova che potrebbe attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o al di fuori dell'Ucraina per rappresaglia agli attacchi ucraini sul territorio russo con armamenti forniti da Londra. Dipendenza dai social, Meta paga 18 miliardi di dollari con uno storico accordo che risolve la causa intentata dagli stati americani. Il colosso di Facebook e Instagram promette contromisure per tutelare i minori. La società di Zuckerberg implementerà altre misure di protezione per gli adolescenti, come i limiti di utilizzo giornalieri e i blocchi per l'utilizzo notturno. Decine di stati americani avevano accusato Meta di creare dipendenza e danneggiare i bambini con prodotti pericolosi.
2: E adesso le news regionali. Un aiuto concreto contro l'isolamento e un argine alle difficoltà dei piccoli centri dell'entroterra. Appoggio imperiale, comune della provincia di Foggia, l'amministrazione comunale ha strutturato il servizio di taxi sociale per accompagnare gli over 65 e le persone fragili nei principali presidi sanitari del territorio. Si tratta di un'iniziativa pensata per abbattere le barriere geografiche e garantire il diritto alla salute anche a chi non dispone di mezzi propri, collegando il piccolo borgo ai grandi poli ospedalieri della Puglia e del vicino Molise. Restiamo in Puglia, dove l'estate non concede tregue e il caldo torrido torna a stringere la regione in una morsa soffocante. È in arrivo un'intensa ondata di calore che sta per investire il capoluogo regionale, spingendo la protezione civile a innalzare i livelli d'allarme. È stata infatti dichiarata per la giornata di domani un'allerta da bollino rosso. Secondo la protezione civile, le temperature percepite sfioreranno i 40 gradi nelle ore centrali della giornata, imponendo un livello di massima emergenza per l'intera rete dei soccorsi e dell'assistenza cittadina. Da Francesco Del Vento, lì nello studio.
1: Calcio, alle 18 ci sarà il sorteggio per la Champions League, che raggrupperà le 36 squadre qualificate in 4 fasce composte ciascuna da 9 formazioni, sicché nella prima fase ci saranno 8 partite per ciascuna. 4 le italiane in lizza, Inter, Napoli, Roma e Como. Domani alle 13 invece sorteggi per Europa e Conference League. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Da 1 euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. 1 euro, batte, forte, sempre.
5: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
6: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero 1 in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Masterjack 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack. Masterjack 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nei weekend alle 20 in versione extended full show. Masterjack.

0: Parade, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Hit Parade in onda su Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Come sempre un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida. Bene, cominciamo oggi la nostra classifica occupandoci del mese di agosto del 1987 e iniziando ovviamente dalla posizione numero 3, quella occupata da Whitney Houston con la meravigliosa I Wanna Dance With Somebody.

voce incredibile di un artista indimenticabile. Era Whitney Houston con I Wanna Dance With Somebody ad aprire la terna di canzoni alla numero 3 della nostra Hit Parade, quella del mese di agosto del 1987. In seconda posizione stiamo per ascoltare un'altra delle regine della musica dance made in Italy. Lei è Ivana Spagna e il motivo è quello intitolato Call Me.

una delle marcette più suonate degli anni 80 in discoteca. Era Ivana Spagna con Call Me alla posizione numero 2 della nostra Riff Parade. Riff Parade che punta decisamente verso alto. Siamo alla numero 1 della nostra classifica, occupata da Sabrina Salerno. Qui siamo pronti a ballare con la sua Boy.

0: sicuramente l'artista più sexy che l'Italia canzonettistica abbia espresso nella seconda metà degli anni Ottanta. Era Sabrina Salerno con la sua Boys a detenere il primato della Hit Parade del mese di agosto del 1987. Si conclude così quindi la nostra classifica, ma noi torniamo ogni giorno su Ritmo 80, la radio dei Forever Young, alle 9.30 e alle 16.30 nel doppio appuntamento imperdibile con la nostra Hit Parade. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida. Ciao!
1: Hit Parade ritorna domani alle 9.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Nel ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato The Adventures, Send My Heart e Heather Parisi, Cicale.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Io sono Pasilda, la voce della House, che racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Pasilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80, Pasilda.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

queste playlist musicali, questa sequenza musicale, un'avventura estiva, nel senso buono nel termine. Insomma, stiamo nuotando nelle playlist di 80 gradi e ci stiamo lasciando trasportare dalla musica che ci fa godere di ogni istante di questa stagione meravigliosa, no? Si

passato. Se ce l'avete qualcosa da suggerire, da ricordarci, guarda, scrivetecelo. Guarda, Marco, mi sono ricordato una canzone che non sento da parecchio. Entrate nei nostri canali social, ci scrivete in privato, in pubblico, fate un po' quello che vi pare. E anzi, commentate magari, no? Commentate anche, io ogni tanto lascio dei video

Gira la ruota dei Forever Young e sceglie 70's. Un disco degli anni 70. Upside your head, say oops, upside your head. Say oops,

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Da Unieuro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.

0: Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 18.30 i fantastici anni 70 di Disco Fever.
1: Ritmo 80. 80.
2: Sono le 18 e 30.

0: Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Lungamente trattato dal Napoli, Ezequiel Zeballos potrebbe approdare in Serie A e vestire la maglia del Parma, che sta definendo l'ingaggio di Giovanni Fabian dalla Fiorentina, in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 14 milioni di euro. Il Torino muove il mercato in uscita, è fatta per il trasferimento di Pedersen all'Olympiakos. Il norvegese lascerà il Granata per 8 milioni e si trasferirà in Grecia. Fabio Miretti passa dalla Juventus al Beşiktaş, il centrocampista si trasferirà a Istanbul in prestito con diritto di riscatto. Intanto Manna vorrebbe chiudere il calciomercato estivo con un colpo di spessore nel reparto offensivo e la pista più calda resta quella che porta Mark Gyu, attualmente di proprietà del Chelsea, per dare ad Allegri un'alternativa in attacco. Dopo lo strappo di ieri, Moise Kean si allena regolarmente al Viola Park, ma il Como rialza l'offerta per lui a 35 milioni di euro più 5 di bonus e lo tenta con l'opportunità di tornare a giocare sul palcoscenico della Champions. La Fiorentina si tutela cercando un sostituto. Per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Da mezzanotte alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ di

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.

0: Le luci si abbassano, la mirror ball si accende e il groove prende il comando. Su Ritmo 80, la febbre della disco music esplode con
1: Disco Fever.
0: Alla selezione il maestro Pachimele.

0: Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo la pista dance floor di Ritmo 80. Disco Fever.
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
0: Alla selezione il maestro Pachimene. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80, dal 1983, Frank Stallone, Far From Over. Dal 1987, Mick Jagger, Let's Work. Let's work.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Hit, apri Ritmo 80.
2: Subito, Michael.
3: Scarica la nostra nuova app sul tuo telefonino e potrai ascoltare Ritmo 80 e i nostri podcast anche in auto con CarPlay o Android Auto.
4: Sono stato programmato per obbedire ai tuoi ordini.
3: Pronti per iniziare un nuovo viaggio insieme?
4: Ci puoi giurare.

0: Cecco Corvace e Daniel Jack presentano
1: Master Check
0: 90,
2: l'enciclopedia della dance.
0: Pronti per un altro puntatone di Master Check 90 su Ritmo 80? Vi aspettiamo dal lunedì al venerdì da mezzogiorno e 30 dalle 19:30, salvo poi beccarci. È un po' che non facevi il tatatatata. Vabbè, al weekend alle 20 alle 21 nella versione estesissima, piena e culminante di novità, curiosità, energia, ma soprattutto le mie minchiate. Questo giro cominciamo con lo scupiazza Snap. Yeah. Can we get enough dal 93, Big Hero Prince of Rap.

Era BG The Prince of Rap con Can We Get Enough dal 93, ma vi invito a guardare anche i video mixati. Non sono stupendi perché non parlo io. No, sono molto belli perché poi c'è questa interazione assoluta fra i cantanti e i video, insomma, è una cosa che va guardata più che descritta. Guardate i video mixati del nostro Daniel Jack, un consiglio spassionatissimo! Ma mollato cinquantina sotto adesso, dai bello, dai, Paolo. Annuncialo, dai bello. Vabbè, ascoltiamo uno che di video mi faceva di merda, anche lui però aveva un boccione di un certo profilo, ma soprattutto si circondava di featuring poi interessanti, di voci molto belle e profonde anche per ciò che riguarda le singers. Sto parlando di Captain Hollywood Project e questa è la sua famosissima More and More.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare domani alle 9:15.
1: Da 1 euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. 1 euro, batte forte, sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.

0: 20. In punto.
1: Ritmo 80 Meteo.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Forte ondata di caldo nella giornata di venerdì su buona parte l'Italia per l'arrivo di aria calda direttamente dal Sahara. Al nord una giornata con variabilità su Alpi, Prealpi ed angolo nord-occidentale, dove tra mattinata e pomeriggio si alterneranno dei rovesci a sfondo temporalesco. Sul nord-est generale stabilità. Al centro cielo sereno poco nuvoloso, temperature massime tra i 35 e i 40 gradi. Anche al sud tempo soleggiato con qualche nuvola di passaggio. Gran caldo con locali punte anche superiori ai 40 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app gratuita di Trabi Meteo.
0: Ritmo 80. Sempre in forma.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
6: Festival Mad. What is love?

momento 10.000 ragazzi pronti ad applaudire la prossima cantante, potremmo dire proprio una simpatia incredibile, la prima donna dell'estate 95, non ci sono dubbi, col boom, boom!

c'è un motivo. Se dovessimo dare un premio alla canzone e al disco internazionale, loro assolutamente l'hanno vinto, perché è stata super ballata, super ascoltata. E qui con noi, con Missing, un fantastico gruppo, Everything But The Girl.

0: Ritmo 80.
1: Quante volte sei stata in discoteca quest'estate, Laura?
2: Io vado sempre in discoteca.
1: Voi in discoteca quest'estate siete andati? E allora l'avrete sicuramente ballato, perché da 11 settimane al primo posto. Guarda qui che roba, anche lo striscione, da 11 settimane al primo posto. Vorrei dirlo con accento siciliano, perché loro arrivano dalla Sicilia. Con The Color Inside,
2: it's difficult!

0: Forever Young.
1: Baby Baby, Try Me Out insieme, così proprio ci scateniamo. 10.000 ragazzi pronti a ballare qui ad Ascoli e tutti quelli che ci seguono da casa, va bene? Urliamo insieme Corona al 3, 1, 2, 3, GOL!

0: Young. Stai ascoltando l'estate del 1995, suonata da Daniel's Jack.
1: Siamo al Festival Mar di Ritmo 80. Oggi tutti i successi dell'estate del 1995. E

0: I wanna welcome you to Scatman's World.
1: Il Festival Marra torna tra poco su Ritmo 80.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.it.

grandi successi dell'estate 95. Eccolo, un mito, Zucchero, eccolo qui. Grandi successi dell'estate 95, eccolo, un mito, Zucchero.

sentito tanti di quegli striscioni, ma tanti, tantissimi. Vorrei che da casa potessero vedere quanti ce ne sono. Tante premiazioni ancora, e tra poco qui al Festival Bar si balla con Cappella.

Festival Mar, lo stage sulla spiaggia dei Forever Young. Stai ascoltando l'estate del 1995, suonata da Daniel's Jack.

fantastica estate del 1995, qui su Ritmo 80 c'è il Festival Mare. E sul nostro mega palco arriva con Dance

105, mixato da Daniel's Jack. Amigos.

che praticamente è con un gruppo famoso. Il gruppo si chiama Jam & Spoon e lei si chiama Plavka, per quello me lo sono segnato sulla mano. Allora, pronti? Eccoli qua, Jam & Spoon!

0: tanto per decretare il vincitore di questa puntata del Festival Mar.
1: A casa nostra, quando facciamo le feste, quando abbiamo voglia di ballare, chiamiamo proprio loro. Sono due, Max e Mauro.

0: puntine sono pronte. Su Ritmo 80, ora parte Disco Mix, il viaggio nel tempo dei Forever Young.
1: Disco, disco, disco, disco, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix.

0: Disco Mix torna tra poco. Play the game soon. Su Ritmo 80.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Pre-

0: Mix.
1: Il mixato più lungo d'Italia.
0: It's playing for you.
1: Beppe Martire.

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.

0: Back in time with Disco Mix.
1: Il mixato più lungo di tanto.
0: Disco Mix.
2: La Paz, Manaus, Santiago, Bogotá, Habana, Quito, Tegucigalpa, Tijuana, Lima, San Juan, Yaqui, Hierba del Diablo, Datura.
0: Disco Mix.
1: In console, Datura. Disco Mix.
0: Davide Ferrarini. Datura.

Cecco Corvasce e Dennis Jack. Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show. Masterchef. Tanto, tanto tempo fa, quando ancora non esistevano le chiavette USB, i disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il flight case. Per i prossimi 60 minuti, Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: si chiude il flight case di Beppe Martire. Tra pochi minuti si aprirà la borsa
1: della tua musica preferita. No? Allora cosa aspetti? Facciamo un tuffo nei mitici anni 80 con Ritmo 80. Basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Ritmo 80.
2: Ok, ecco la radio in diretta.
1: Ritmo 80, basta la parola.
2: Ciao da Ritmo 80.
0: Per i prossimi 60 minuti Jerry apre il suo flight case su Ritmo 80.